adolunta intara cum en celu. Daci odie nostru bane quotidianu, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettimo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci da un male. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem ou Awa a Bibbia in lingua gurta cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 9, seconda parte, versetto 11. Quando Jehu uscì per i tre servitori di suo maestro, Omo gli disse: «Tutto va bene? Perché su scemo è venuto verso te?» Jehu gli rispose: «Conoscite bene l'uomo e ciò che lo può dire. Ma disse-nu, bugia! Rispondici dunque!» E disse: «M'ha parlato così e così. Così parla l'Eterno, Tugno, re d'Israele, di colpo piono ognuno i suoi vestimenti che li messe-nu sotto a Jehu in cima di radini. Suonò-nu qua trombette e disse-nu, Jehu è re!» Così Jehu, figlio di Usavatto, figlio di Nimischi, fece complotto contro Joram. Orbe, Joram e tutto Israele divindiano a Ramoth in Galad contro Azael, re di Siria. Ma il re Joram se n'era voltato per farsi guarire in Israele e veriti che l'avevano fatto i siriani quando lo si battì contro Azael, re di Siria. Jehu disse: «Se la vostra volontà non scapperà dalla città per andare a portare notizie in Israele!» E Jehu culò nanto usogaur e partì per Israele, che Joram ci si trovava in letto, e Agazia, re di Iuda, era valato per rendere visita. A sentire l'impostato l'antatore di Israele, vide bene la truppa di Jehu e disse: «Vengo una truppa!» Joram disse: «Piglia un cavaliere e mandalo a scontrarli per domandare se la è a pace.» Il cavaliere andò a scontrare a Jehu e disse: «Così parla il re, a pace con voi.» E Jehu disse: «Che ti importa a pace? Passa da retta a me.» A sentinella invece il reso conto e disse: «Un messaggero è andato fino a Eli e un torna.» Joram mandò un secondo cavaliere che giunse verso Eli e disse: «Così parla il re, a pace con voi.» E Jehu rispose: «Che ti importa a pace? Passa da retta a me.» A sentinella ne fece il resoconto e disse: «È andato fino a Ele e un torna.» E l'andatura è come quella di Jehu, figlio di Nimisch, che conduce in una maniera insensata. Allora Joram disse: «Attacca!» E Omo attaccò Usogaro. Joram, re d'Israele, e Agazia, re di Iuda, iscino ognuno in usogaro per andare a scontrare a Jehu e uscontrò nel campo di Naboth di Israele. Quando Joram vide a Jehu,

Gesù disse: «Veni in pace, Gesù». Gesù rispose: «Che abage! Tondo che le durano e prostituzione di Isabella, tua mamma, e a moltitudine di esomaganze. Giorà molto in da rete fuggì e disse a Gazia: «Siamo traiti a Gazia». Ma Gesù pigliò Zoar che ne colpì a Gioram tra le spalle. Utè lo sortì per ugore e Gioram s'abbattì in Osogar. Gesù disse aux ufficiali Bidgar: «Piglialo e dietalo in un campo di una botte di Israele, che ricordatene, quando io e te eravamo a cavallo da Reta Agab, Usobapu, l'Eterno pronunciò contro lui sta sentenza. Adiuisto era il sangue della botte e il sangue di Isovioli, dice l'Eterno, e ti renderà di asimo la gui in sto campo, dice l'Eterno. Piglialo dunque e dietalo in un campo secondo la parola dell'Eterno».

0: C'è anche di politica di noi, e un fu tanto roso l'affare. Morto suo marito, il re, si vece bene di Tina, se ne andò in un convento, e campò tanto in pace in un suo convento, e affistata 25 giugno, o giorno che è nata in cieli, ciò che vale a dì, o giorno che è morta.
1: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.

0: Spartitia gioia. Ascoltate RCF Corsica. RCF Corsica a Ajaccio 94.5, a Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi sa festa 25 giugno, una santa che fu regina d'Inghilterra e poi sora. Sa dice di Santa Eleonora, figliola do conte di Provenza e cognata di San Luigi, un re di Francia. Giovana sposò un re d'Inghilterra, Arrigo III, e il suo regno fu lungo e movimentato. Si mischiò anche di politica di Noeda e non fu tanto roso l'affare. Morto suo marito, il re si fece beneditina, si andò in un convento e campò tanto in pace in suo convento e affistata il 25 giugno, il giorno che è nata in cieli, ciò che vale a dire il giorno che è morta.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 9, seconda parte, versetto 11. Quando Jehu uscì per i tre servitori di suo maestro, mu gli disse: «Tutto va bene? Perché su scemo è venuto verso te?» Jehu gli rispose: «Conisci de bell'uomo e ciò che lo può dire?» Ma disse: «No, bugia! Rispondici dunque!» E disse: «Ma parlato così e così! Così parla l'Eterno, Tugno, re d'Israele, di colpo piono ognuno i suoi vestimenti che li messe in usata Dio in cima di radini. Suonò qua trombette e dissero: Dio è re. Così Dio, figlio di Usavatto, figlio di Nemischi, fece complotto contro Joram. Orbe Joram e tutto Israele divindiano a Ramoth in Galad contro Azael, re di Siria. Ma il re Joram se ne era voltato per farsi guarire in Israele e verite che l'avevano fatto i siriani quando lo si battia contro Azael, re di Siria. Dio disse: «Se la vostra volontà non scapperà dalla città per andare a portare notizia in Israele». E Dio culò Nantosogar e partì per Israele, che Joram ci si trovava in un letto, e Agazia, re di Iuda, era valato per rendere visita. A sentire l'impostato l'antatore di Israele, vide bene la truppa di Jehu e disse: «Vengo una truppa». Joram disse: «Piglia un cavaliere e mandalo a scontrarli per domandare se la è a pace». Il cavaliere andò a scontrare a Jehu e disse: «Così parla il re, a pace con voi». E Jehu disse: «Che ti importa a pace? Passa da retta a me». A sentinella invece un reso conto e disse: «Un messaggero è andato fino a Eli e un torna». Joram mandò un secondo cavaliere che giunse verso Eli e disse: «Così parla il re, a pace con voi». E Dio rispose: «Che ti importa a pace? Passa da retta a me». A sentinella invece un reso conto e disse: «È andato fino a Eli e un torna». E l'andatura è come quella di Jehu, figlio di Nemischi, che conduce in una maniera insensata. Allora Joram disse: «Attacca!» E Om attaccò Usogaro. Joram, re di Israele, e Agazia, re di Iuda, iscino ognuno in Usogaro per andare a scontrare a Jehu e lo scontrò nel campo di Naboth di Israele. Quando Joram vide a Jehu, disse: «Vieni in pace, Jehu». Jehu rispose: «Che abage! Tanto che le durano e prostituzione di Isabella, tua mamma, e a moltitudine di esomaganze». Joram voltò in darete e fuggì e disse a Agazia: «Siamo traiti, Agazia!» Ma Jehu pigliò Zoar che ne colpì a Joram tra le spalle. Ute lo sortì per ugore e Joram s'abbattì in Zogar. Jehu disse aux ufficiali Bidgar: «Piglialo e gettalo in un campo di Naboth di Israele. Chi ha ricordatene, quando io e te eravamo a cavallo da retta a Gaba, Usavapu, l'Eterno pronunziò contro lui sta sentenza. Adiuisto era il sangue di Naboth e il sangue di Isovioli, dice l'Eterno, e ti renderà di asimo la gui in sto campo, dice l'Eterno. Piglialo dunque e gettalo in un campo secondo la parola dell'Eterno».